0: questo sguardo svenevole, e lusingarne usar frase fiorita, ma dirò tosto mio pensier colpevole.
1: C'è.
0: Ciò vorrei che mastro passasse a miglior vita.
1: Perché?
0: Perché lo chiami? Saresti la mia lady e falsa.

mostrar fra Gemma e Gemma la pompa del tuo sole. Nell'ardente immobile dei rei della damante, con le picciol piede nel nobile, cerchio d'un guardo infame.

e non è mia colpa. E quando l'omaggio del duca di Norfolk è un sottile, sottile, sottile, è un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quell'era il tempo del mio bell'aprile, quell'era il tempo del mio lieto omaggio, tanto ero smilzo, flessibile, snello, ti sarei guizzato attraverso un anello. E quando

0: giardino, lo segue una gran calca di gente che si avvicina. Mentre mi parli, balca l'inglese.
1: Il diavolo che balca sull'arco d'un violino. Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi a caccia, scopriamo il cinghiale. Parrete sull'arco sull'usta. Tutto le bestiame, ma cosa c'è? La fuga c'è arrivata da dentro.
2: Ma dove sei tu? Dove sei tu?
1: Chi c'è dentro per cesto?
3: Ehi, ci sto! Coprivemi!
0: Per resto, col mano in testa!

0: Chad! Chad! Set up one jump. Set up two. Ti scomco asso.
1: Darmi il ciglio con un cao.
0: Ti rompe il cerco.
1: Guai a te.
2: Prega il tuo santo.
3: Faccia molte feste da tenere.
1: Vuoi aiutarmi?

0: vuol sorprenderci forse con forza
1: c'è
0: il rischio del letto che accresce
1: certo
0: se scrivi
2: non ci trova
3: non ci corre
4: qua tutti l'ho trovato
3: là che fa il staff con mia moglie
2: Zanzo cambi tu pelato
3: zitto zitto
4: zitto
3: zitto
0: sta sotto
4: zitto

audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale, coi panerini viechi, come si fa coi gatti

fin tuo troppo. Oh, dei peli grigi. Versiamo un po' di vino nell'acqua del

buon vino sperderete tre fore nello sconforto. Accende l'occhio il pensiero, dall'abrio sale al cervello, e qui vi risveglia il picciol fabbro dei trilli.

0: Hey, con Alice! Bella! Ne ho penne le bisacce! Ne ho penne le budella!
1: Ma siete loco!
0: Un penchero! Sento ancor le cornate di quell'irco geloso, ancor lo s'arrembade. Desse rimasto curvo come una buona lama di Bilbao nello spazio d'un paniere in pirana. Con quel caldo e quel tuffo, l'uomo della mia tebra che con un stilicidio continuo si distembra. Poi, quando fui ben cotto, rovente, incandescente, mantuffo.

0: Idroga del rame zolfo! Riconosco Bernd! Naso per Tullio, naso per Cilio, punta danese, colpa di Vesina! Semerra, il dispacco sveglia la farla, stigli di salpone, stigli di inferno, per il cassetto bambino vasilissima di cosa d'allore! Ho letto! E se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone!
1: Bravo!
0: Un poco di pausa, sono stanco.
1: Io ti coprirò col velo

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa. Essene gloria, pure senza me, o store con tanta voria, non avrebbero un briciolo di sale. Son io che vi fa scaltri.

0: già s'avanza la coppia degli sposi. Attenti!
1: Attenti!
0: Eccola in bianca veste.

0: tutto nel mondo il burlallone. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burla.
0: Burlallone.
1: È nato burlone, burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burlallone.
0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlallone.
0: È nato burlone, burlone.